0: Il sonaggio fa fuoco. Ecco qua, mio signori.
1: Ufficio!
0: Porto tante le mani
2: e quattro gambe.
0: Missione su, missione giù. Uff, non ne posso più.

in mezzo a tanti re di carta pesta, c'è la perde la testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, romper le cavale,

0: Signe nostro,
1: trompetto,
0: ora nostro del Signore,
1: trompetto da davante, che dal termine è e sulla corna forse un poco,
0: dell'opinio,
1: e d'altri mille,
0: margonò,
1: il chiuso fuoco,
0: il tuo desiderio.

0: la stessa tragedia.
1: Amaduclus, sovrano!
0: E la recupre, divina!
2: Il cielo non arrivò!

0: farmacista.
1: E poi?
0: È morto.
1: Vale.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne?

0: levate.
1: Corpus delicti?
0: Come?
1: Penelope? Accento Luigi?
0: Caro, la cerre volle?
1: Meglio, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti?
1: Pessimo segno!
0: Lecci, ma fusca gli occhi, lo stegno!
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.
1: Is

recitativa. L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei favori. Perder la puntata.

0: parola. Io ce ne metterò un'astuzia di guerra.
1: Ecco, la duplo. Amen a figlia, scolati. Meglio se stessi zitta. Cantar mi piace.

0: atto.
1: Il flagrante, i signori. Asso fuori, è una ceria.
0: Fatto.
1: Io l'ho vista.
0: Mistero.
1: La dama.
0: È una bella.
1: Resti sicura.
0: Donzella.
2: Non capisco.
0: Tutto io so.
2: Principe, se ciò va ancora, sono gli ordini vostri.
0: Un duello.
2: A quest'ora.
0: Rider noi vogliamo.
2: Ridereste di me.
0: Reditor mio, voi siete.
3: Debitor vostro, egli è.
0: La Duclo.
3: Capriccio antico.
2: Ecco lei.
0: Feroce stanco. Voi l'amate, ed io m'affranco.
3: Un servigio lieve, amico.

0: cena corro a disporla.
1: Ed io meglio sul lietro scena, volta la mia entrata.

0: granchio e bel qui pro quo. Non è la di più.
1: Che dunque sarà?
0: Silenzio. Segreto di Stato.
2: Faceto!
3: Ove,
0: no! Tenebre peste! Le mani già lungo, è un ago mi pungo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colei che cercate non sono. Se tosto fuggiti da spazio,

Lucino, Langouilleux. Credi tu che curante di te sarà qua? Di svelargli non osi l'orrendo mio trauma.

0: forse qualche altro omaggio.
1: È un biglietto da parte di Maurizio, un messaggio di lui.